0: e la mia sotto passo mamma che giù ma di qua come un passo e ti piccante quanti ti piccolo quanti ti rai sai che non è lì una puntata ma come no in andare a me sono come le sarà me ecco tutto il mio ma che si può ecco tutto il mio che è capitato il
1: mio poi non è fatto il mio che è capitato il mio
0: ma tu senti le ora non capitato il tuo cuore tu non è fatto ma ne tu ho lo suo sarà fatto il mio spirito di piacere o nuovo no e chi ha cucuto mi le tenga a fare ma non sei tenga a ha cucuto mi le tenga a fare e chi si ci si ci ne fa cavolo a cum un po' la terra se mi due anni non è di piso grasa e non è ancora piso chi noi più qua tutta la media se vorrò così la ma mi non c'ho più per marasso a tutta la lunga o le nuova patria se ti vuoi e chi se tu tu mi sono informati io sono so come io non può o no se ti è andata nel caulo se tu vuoi io mi antico ciò gampang wong keng bakal nyilakake marang musuh
2: menawi kesehatan dawuh pun kanjeng bupati kula satu galeng warung kula kedah saged jagi pangandikanipun kanjeng bupati
0: neng kula iki aja kendhat kuwi kudu kala mung sawaran kamu tiling-tiling nanti sistio tuh marang aku ya
2: menawi kados ngaten kula